meno voi agli ora si e mi già non hai allegria la speranza mia segreta ma sto passa sto